passato quasi amaro, e coriando le parole un po' dure d'un liquore, una musica elegante, una sigaretta spenta, una donna travolgente, una pioggerella lenta.

Un motel sull'autostrada, una lacrima sciupata, una donna che è partita ed un foglio e una matita.